0: no seremos Jedi.
1: We'll be Roma, ambos Jedi, ambos Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3.